0: Shiraki Paro to Chimbe Nimbon Dozo So.
1: È collegato con la casella vocale Sunrise di 0789207070.